eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tommy. I voti suoni furono ignora al comune per

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna, vittima il sacrificio.

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio. I voti suoi furono ignora al comun berri.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun per.

non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio.